scioglierò i capelli al vento. Magari andiamo a fare un bagno nel mare caldo del tramonto. E stasera pizza e birra. E magari quando mi riaccompagnerai riuscirai.

0: città.
1: Chi lo sa se potrò ritrovare la volta chioma.
0: Prova, tenta ancora.
1: Ho provato la lazione, ti sicuro e consigliata la chinina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata.
0: Coraggio amico, non ti disperare.
1: Con la bulbo capellino, con berrume petrolino, ho provato e ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato.
0: Perché?
1: Non so.
0: Come?
1: Chissà.
0: Perché?

dei batonto, dei oi in palazzi, oi in palazzi. Zaro zaro ton batto, dei batonto, dei oi in palazzi, oi in palazzi. Ciku, ciku, ciku. Zaro zaro ton batto, dei batonto, dei oi in palazzi, oi in palazzi. Zaro zaro ton batto, dei batonto, dei oi in palazzi, oi in palazzi. Tiku, tiku, tiku.